È difficile fare le cose difficili, parlare al sordo, mostrare la rosa al cieco. Bambini, imparate a fare le cose difficili, dare la mano al cieco, cantare per il sordo, liberare gli schiavi che si

fece quasi cose infinite. Parlare sul sordo, mostrare cosa al cieco. Bambini, imparate a fare cose infinite. Dare la mano dare la mano al cieco. Cantare per il sordo, liberare gli schiavi.